che sono appena tornati da una tournée degli Stati Uniti. Hanno cantato anche con Barbara Streisand. Il volo!